0: racconta la sua storia.
1: Ciao amici! Che emozione sentirvi! Ma dove cazzo state?
2: Mamma mia!
3: E adesso che Lorenzo ti ha spiegato! What's up, man? Parte 3! 3! La 1! La 2! O la 3!
1: Osannae! Osannae! What's up?
4: Jai Maharaj Fagar.